0: 98.5 2000 FM.
1: E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

Malo mua la maria ho eki, lele ya tonga pe mo ulangi kotoa wa atuke ai poloka la matala o ngulele ai vahenga le tutonga. Tato mua tuku ai fokita en ke tolu taha i hupua, i tau i fronga tuunga i ai la maria ho eki, lele ai hatagi lotu, e pe lele ya tonga mo ulangi kotoa wa atuke ai poloka la matala o ngulele ai vahenga le tutonga. Fama fola tua e polo kalamangi, ie po sa patiko tua pe, ie taimi

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

Ecco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno, molto

testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi, un quaderno, uno zaino come palla al piede, un'aula come cella. Suonerà come un richiamo paterno, il mio nome dentro l'appello.

atto mentale, io che non mentivo, che ringraziava ad ogni mio respiro, ad ogni bivio, ad ogni brivido della natura, io che ero argento vivo, in questo mondo vampiro, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura, ho 16 anni ma già da più di

No, e allora ti dico più come comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto, come un bambino distratto davvero è normale, che sia più facile stringere che cercare un contatto.

0: Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: 98.5
2: 2000
1: FM.
3: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.

0: gov.eu/italian o chiama il numero 1800 181 227. Autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: 2000 station sponsor.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.